0: tu fai tata ai tu
1: bambino. Open dar detta. Sen sam tu bene
2: na lo. Na lo. Mai tu te in sa fai ci pai ule. Ei live discussion hun kan lo thing le ta a tun tuma kan